Tolo me tuno me treno me clau. Tolo bardolo zinzino fornau. Ter muner fricash pitash cream kutu gambelo mamero bichu. Me uno me duno me treno me clau. Tolo bardolo zinzino fornau. Ter muner fricash pitash cream kutu gambelo mamero bichu. Me uno me duno me treno me clau. Tolo bardolo zinzino fornau. Ter muner fricash pitash cream kutu gambelo mamero bichu. Me uno me duno me treno me clau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash cream, gutu, gambero mamero bichu.